Adio Tore nostri, in nomine Domini, Domine che salio razione meglio, Domino svobisco, oriamo di essere versa in francia di creatura esista, prestimo legno, ed un antatio tuo, per sopisipia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, mare di sempre.

Adiut gloria nostri in nomine Domini. Domine che saudi orazione meium. Domine svobisco. Oremus Deus perversa transit creatura vista. Prestum legem et unam tantium tuam. Deus omnipotentia per Christus omnes nostrum. Amen. Benedictio Deus omnipotens, Pater qui